0: en Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: Es 1:32 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1992. Vivere.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Solo le 4:32 minuti. Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Son las 5:33 minutos. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1992...
5: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. L'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Alta Liercio, la formazione di Poeta, batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. Mondiali 2026, la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar, finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. È tutto, a più tardi.

0: prodotto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

0: prima.
1: Ben ritrovati amici, ciao a tutti e buon venerdì. Questo è il Comedy Radio Show. E tu sei Alo, se non sbaglio.
2: E tu sei Ale.
1: Io sono Ale.
2: Ah, che bello, questo intro così mi piace.
1: Ale, ciao, Alo, insieme anche in questo venerdì per allietare la vostra giornata, la vostra...
2: Vi allietiamo.
1: Sì, ci proviamo e tra poco con il caso umano della settimana. Molto curiosa.
2: Beh, una persona da weekend, perché è la persona che ti chiede che fai stasera, ma non ha un piano. Quindi è la persona umana, l'essere umano che lancia l'amo, ma non è il pesce. E quindi è perfetta per il weekend, perché no, sì, è una domanda molto da weekend.
1: Però non è che uno deve sempre avere un programma, no? Che fai stasera? Ci vediamo e poi si vede.
2: Ma
1: segui
2: poi vedrai.
1: Flow, no?
2: Sì. Vabbè. Beh, io sono da flow, però magari come caso umano.
1: Poi continueremo con il genio della settimana.
2: Sì.
1: Quest'oggi parliamo di un episodio che sembra uscito da un film, ma è assolutamente reale, come spesso accade. E qualcosa che è accaduto proprio a marzo 2026. Ah. Quindi siamo in Florida.
2: Io festeggiavo il compleanno e qui in Florida c'era il genio, vedi?
1: È successo una cosa particolare che vi racconto tra poco.
2: Bene.
1: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Regalo per te, caro Alo.
2: Le battute brutte.
1: Battute brutte.
2: Che non sono brutte, ricordiamolo.
1: Anche questa volta non troppo.

0: prontissimi a cominciare ufficialmente la puntata di oggi, in questo venerdì, con il caso umano della settimana. Vediamo se questa volta c'entro di nuovo io.
1: Intanto il caso umano l'ho fatto io spostando una tazza, non so se si è sentita in cuffia,
0: hai il borsello di Harry Potter, quindi sei
1: Grifondoro. Sì, esatto. Perdonato. Allora, oggi parliamo di una categoria pericolosissima.
0: Ma scusami adesso, non per farci fare tutti quanti gli affari tuoi. Che cosa c'hai nel borsello?
1: Le mie cose, i trucchi.
0: Io adesso guardo.
1: I trucchi, lo spazzolino.
0: Mentre tu parli io guardo. Posso permettere?
1: Senti la zip.
0: Allora, tu parla e io controllo.
1: La categoria di cui parliamo oggi, il caso umano.
0: Ma veramente? No, sì, raga, sì. Non posso dirlo. Basta, chiudiamo.
1: Non si può dire.
0: Andiamo.
1: Sappiate che è roba che però fa bene. Fa bene all'organismo.
0: Ma c'hai anche il farmacista là dentro.
1: Sì, una farmacia.
0: C'è un cristiano.
1: Ragazzi,
0: con le medicine.
1: Non l'ho mai detto. Io sono il caso umano della settimana, un giorno parlerò di me, l'ipocondriaco.
0: Se tu apri la cerniera esce proprio un tizio che ti dà
1: la medicina. Esce la mano, vale anche come farmacia notturna. Ragazzi, sono ipocondriaco. Comunque, infatti, se vuoi un brufeno, un occhio, ce l'ho.
0: Guarda, per
1: tutto.
0: Solidarietà, dopo mi prendi qualcosa
1: uno.
0: Così, tanto per.
1: Soprattutto per i mal di testa.
0: Esatto.
1: Siamo concentrati sul reparto mal di testa, per lo stomaco ho poco. Comunque, la persona di oggi, il caso umano, è la persona che ti scrive che fai stasera senza avere la minima idea di cosa vuole fare. Qual è il problema? Che questa persona non ha un piano, non ha un'idea, non ha un progetto, ha solo questa domanda aperta e la lancia a te come se fosse una granata emotiva. Tu rispondi niente, perché? E loro, così chiedevo. Fine, silenzio, buio. E quello, per quello ti dico.
0: No, cioè, potevi dire, che ne so, queste persone potrebbero dire, ma mi va di vederti, poi vediamo che fare.
1: Sì, però è una roba molto accollativa, perché il personaggio in questione, quindi che subodori segnali di pericolo,
0: una roba accollativa,
1: ti chiede che fai stasera alle 10 del mattino. Risponde ah ok a qualsiasi cosa tu dica. Se proponi qualcosa dice non lo so. Se non proponi niente dice ma dai, inventa qualcosa. Ti fa sentire in colpa per la sua indecisione. È una dinamica un po' tossica.
0: Forse vuole solo sapere i fatti tuoi.
1: Ma è inquietante. Tu provi a capire cosa vuole fare. Vuoi uscire? Boh. Vuoi mangiare qualcosa? Non so. Vuoi venire da me? Mua. Vuoi stare a casa? Non saprei. È come giocare a battaglia navale con uno che non mette le navi. È che è impossibile. Qual è la scena cult? Ore 19:48, ti arriva il messaggio. Allora che facciamo? E tu rispondi, non lo so, dimmi tu. E loro, no, ma io ti avevo chiesto per quello. È un loop, un buco nero sociale, un escape room senza uscita. E poi c'è il colpo di scena. Alla fine, dopo ore di indecisione, ti scrivono. Vabbè, alla fine sto a casa. E tu hai perso tempo, energie, dignità e la voglia di vivere.
0: E pazienza, probabilmente.
1: E quindi, cari amici, e soprattutto cari amiche del comedy, ricordate, la persona che chiede che fai stasera senza un piano non vuole uscire. Vuole che decidiate voi. E voi per sopravvivere dovete solo imparare a dire, stasera dormo,

0: Assodato che Alo ha un tremendo mal di testa e per questo prende delle pastiglie che secondo me non arrivano dal metaverso, non esistono queste medicine.
1: Ma quelle sono state fatte apposta per
0: ma
1: me.
0: Ma le fatte apposta, certo. Sono dei flaconi inventati.
1: Incredibile.
0: Incredibile.
1: Sì, sì, sì.
0: Assodato questo, abbiamo parlato del caso umano della settimana, colui che ti chiede: ma stasera cosa fai? E poi non hai idea.
1: E poi non hai idea, oppure sparisce e poi non fa niente.
0: Probabilmente neanche vuole uscire, vuole solo sapere i fatti tuoi. Andiamo ai messaggi.
1: Da Elena e da Marco andiamo, che ci hanno scritto. Elena scrive: il mio amico mi ha scritto, che fai stasera? Gli ho detto nulla, perché mi ha risposto, ah ok, è sparito
0: e basta.
1: Io ho perso 20 minuti di vita per niente. Certo, 20 minuti per rispondere a sti messaggi, che cosa scrivete?
0: Io veramente, mentre tu parli,
1: con i geroglifici,
0: oggi sono distratta dalle tue medicine, dalle tue emoji attaccate al telefono.
1: È belle, vero? Era una festa e c'erano emoji, no,
0: di...
1: partito con una, ne ho incollate 26.
0: Va bene.
1: Poi Marco scrive: ciao Marco, a me l'ha chiesto alle 9 del mattino, alle 19 gli dico allora, e lui non lo so, decidi tu. Alla fine siamo rimasti entrambi a casa separati e confusi.
0: È la cosa migliore, perché poi quando uno realmente vuole vedersi non c'è bisogno di organizzare qualcosa, no?
1: La verità. Una volta andava a citofonare a casa.
0: Una volta, oppure si chiacchierava in macchina le ore,
1: pure,
0: no?
1: Pure, quanto?

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Non annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Al momento non è stata dunque specificata una nuova data per i colloqui. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina ed è la prima volta da oltre 18 mesi che sono approvate da tutti i 27 Stati membri. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà, il messaggio di Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira dal più grande attacco degli ultimi due anni. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi avviati anche da un operatore sanitario fuori servizio che si è trovato per caso sul luogo dell'incidente. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce di grande attualità, secondo il ministro Valditara. Mondiali 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Coné. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia. Gli USA avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.

0: Si continua con il genio della settimana. Chi è? Non ve lo voglio dire subito.
1: È in Florida, però hai fatto lo spoiler.
0: È un floridese, è un floridano.
1: Certo.
0: E sta a voi scegliere, come al solito, se è

0: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Cultural de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
3: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: della settimana quest'oggi, cari amici del Comedy Radio Show, ci porta negli USA. Andiamo negli States, andiamo in Florida, dove ci sono i pick up, le mie macchinoni.
1: Ci sono stato io in Florida. Ci sei stata in Florida?
0: Io sì.
1: Guarda, anch'io tanti anni fa.
0: Io ci ho vissuto due mesi e mezzo.
1: Wow.
0: Sì, a Miami.
1: Che figo.
0: Bello, molto bello. E vedevo questi macchinoni enormi, belli. Ma sai che ho scoperto che, ma tu lo sai, quando io raccontavo che un pieno della Panda, tipo, ok? Giusto per far citare un'utilitaria italiana.
1: Vabbè, ma la Panda è la
0: costava
1: classica.
0: Un equivalente di $50. Loro erano scioccati. Manco nel Ferrari la mettono loro $50.
1: Beh, io feci un pieno, una macchina enorme, ma misi $20.
0: È per quello, loro erano i macchinoni, perché se li possono anche permettere nel mantenerli con la benzina, qua non te lo puoi
1: poi
0: permettere.
1: Il pick up, il pieno da noi dovresti pagare €200 almeno.
0: Vabbè, sì, la compri e la lasci parcheggiata. Comunque,
1: Ale, alo per il sociale, per le accise.
0: Sì. Andiamo, guarda, sono arrabbiatissima che non sono potuta andare in vacanza quest'anno per colpa della benza negli aerei.
1: Abbassati i prezzi.
0: Esatto. Nel marzo 2026, quindi poco tempo fa, sulla trafficata Interstate 4,
1: quella Interstate 4 sarà quella, credo di sì.
0: In Florida, decine di automobilisti hanno segnalato un pick-up con due missili militari nel cassone.
1: Ah, però.
0: Cioè, immaginati di
1: appoggiati.
0: Il panico,
1: abbastanza.
0: Clacson, lampeggianti, telefonate al 911, il famoso 911, tutti convinti che fosse una minaccia reale. Nel frattempo sto perdendo un polmone. Scusate. Ok, ho ripreso fiato, quindi la polizia è intervenuta subito con tanto di squadra, artificieri, ovviamente la sicurezza prima di tutto.
1: Allarmati, allarmi subito,
0: sì,
1: no? Poi
0: quanti,
1: Stati Uniti.
0: Comunque lui è stato soprannominato Rocketman, 69enne di nome Michael Nipper.
1: Grande.
0: E gli agenti davanti a questa scena non hanno potuto fare a meno di soprannominarlo così. E però cosa è successo? Che dopo un'ispezione molto accurata, bla bla bla, la sorpresa era che i missili non erano altro che delle repliche di plastica e resina usate da Michael per delle mostre. Cioè, il suo hobby era andare ad eventi, insomma, di scenografie.
1: Sì.
0: E quindi niente esplosivi, niente pericolo, per fortuna, solo un matto che ha pensato bene di andare in giro per strada con due missili finti.
1: Però è il lavoro suo.
0: Ho capito, ma
1: magari
0: scrivi qualcosa,
1: devi scrivere fake rocket.
0: Cioè, ma tu hai capito, ha fatto veramente un macello questo. Comunque la polizia ha consigliato a Michael di coprire, vedi, come dici tu, il carico, per evitare di spaventare le persone. Ma questa vicenda ci ricorda due cose, secondo me. Prima di tutto, che la passione può portarci a fare delle cose un po' matte ogni tanto, un po' stupide, e che a volte la realtà supera la fantasia. Questa è la seconda cosa, e quindi non sai mai cosa aspettarti. In questo caso era fantasia, ma quando uno sta sempre in allerta dice: vuoi vedere che sto matto veramente va in giro con i missili nel cofano? Si dice il cofano? Nel baule?
1: Nel cofano, nel baule.

0: venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: domenica.
1: Il matto che ha pensato bene di andare in giro con dei missili finti sul suo pick up, ma ha allarmato tutta la statale, qual era? L'Interstate 4. In Florida, siamo negli USA. Lui, Michael Nipper,
2: detto Rocketman.
1: Sì.
2: I'm a Rocketman.
1: Rinominato Rocketman. Andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: ha ha ha. Intanto,
2: vabbè.
1: Tu la sai fare la risata. Bravo. Mi immagino tutti in fila sulla Interstate a urlare: missili in arrivo! E il povero Michael con il suo pick up che si gode lo spettacolo. Genio assoluto.
2: Come si chiama?
1: Luca.
2: Luca, immagina questa scena sul grande raccordo anulare di Roma.
0: C'è il missile! Omorazzo!
2: Sarebbe Rocketman tradotto in romano.
1: Certo. Se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei visto dei missili, ma solo di plastica, penserei. Non penso che sia giusto l'italiano, Martina.
2: Vabbè, non stare adesso a fare la professoressa San Martina,
1: no,
2: povera.
1: Martina, ma ci mancherebbe, ma mi hai sentita come parlo. Vabbè, comunque, se qualcuno me l'avesse detto, avrei pensato che stavo sognando. Forse è giusto così.
2: Beh.
1: Non lo so. Comunque, Rocketman merita un premio per la suspense, vero Martina? Ci ha fatto veramente, direbbe...
2: Magari...
1: No, nel senso noi, nel collettivo,
2: certo, noi mondo.
1: Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo, o Giovanni avrebbe detto...
2: Aldo.
0: Sotto.
1: No, invece Giovanni avrebbe detto: ci siamo caccati.
2: Sì.
1: Va bene, andiamo avanti con Giovanni e chiudiamo.
2: Manco a farla apposta.
1: La prossima volta che parcheggio il mio pick up con il kayak sul tetto. Ma Giovanni, ma dove ce l'hai tu il pick up col kayak sul tetto?
2: Ma c'è sempre in giro. Giovanni,
1: ci penserò due volte. Non voglio essere scambiato per un missile umano anch'io. Giovanni, smettila di dire fandonie.
2: Vai a fare un giro in kayak.
1: Ti stanno prendendo.
2: Mi hai dato una botta al telefono.
1: Scusa.
2: Io che lo tenevo avanti.
1: Volevo
2: però
1: dire che stanno prendendo le tue
2: sembianze.
1: Sì, i nostri ascoltatori.
2: Bravi.
1: A tua
2: allora,
1: immagine e somiglianza.
2: Allora bravo Giovanni, continua così. Radio Kalima.
3: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia. Accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
6: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Baitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés. Con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
7: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si continua questo giovedì scoppiettante con i missili. Fa ridere per niente. E con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco battute brutte, tipo questa.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Al momento non è stata dunque specificata una nuova data per i colloqui. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina ed è la prima volta da oltre 18 mesi che sono approvate da tutti i 27 Stati membri. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà, il messaggio di Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira dal più grande attacco degli ultimi due anni. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi avviati anche da un operatore sanitario fuori servizio che si è trovato per caso sul luogo dell'incidente. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce di grande attualità, secondo il ministro Valditara. Mondiali 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Coné. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia. Gli USA avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso, un momento di relax, vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1979.

0: topolini arrivano alla reception e dicono: c'è tanta gente stasera? Ma quattro gatti.
1: Via, certo, la fuga.
0: Poi, carina. Pina, ho un problema. Amore, non devi dire oh, siamo una coppia e ogni tuo problema è anche mio. Ok, abbiamo messo incinta la segretaria.
1: Molto bene, perfetto.
0: Ci sta, bella risposta. Giusto. E dallo psicologo, dimmi dove hai male. Hai sentimenti. Non capisco. Nessuno capisce.
1: Povero.
0: Beh. Padre, oggi non vado a scuola. Lì non respiro. Siamo sott'acqua, due pesciolini.
1: Ah, due pesciolini.
0: Pesciolino figlio, vada pesciolino
1: sì,
0: papà.
1: Sì, sì,
0: dice,
1: sì.
0: Padre, oggi. Padre, oggi non vado a scuola. Lì non respiro. A scuola non respiri? Sì. Beh, la classe non è acqua. Questo è brutto.
1: Si tosta.
0: Momento intimo.
1: Sì.
0: Ugo, un giorno vorresti fare una cosa a tre? Guarda, se volessi deludere due persone contemporaneamente andrei a cena con i miei genitori.
1: Quindi si è auto, come si dice?
0: Auto commiserato, sì. E con questa chiudiamo.
1: Ed è consapevole del, che fallisce già con una.
0: È importante essere consapevole.

0: El Salobre por el tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
1: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
2: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
6: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jed Garvey y la mecánica Vaitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés, con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
7: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928-5604-18.
8: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: vabbè.
1: No vabbè.
0: No vabbè.
1: No, cioè dimmi.
0: Cioè dimmi che è finito il comedy.
1: È finita la settimana. No, in realtà è finita una settimana piena, ma
0: domani c'è il best of.
1: C'è il best, perché il best è il best.
0: Vuoi ricordare che cos'è il best? A allora, chi magari è capitato sfortunatamente da queste parti.
1: Voi oggi state ascoltando per la prima volta il comedy, vi ritrovate alla fine di questo venerdì e dite: ma questi parlano di best, ma chi sono? Allora, noi siamo Alo e Ale e domani
0: piacere.
1: Noi, ciao, il mio numero è 33 e domani torniamo qui al Comedy Radio Show e raccontiamo il meglio di quello che è successo in questa settimana. Quindi,
0: esatto, non è che andiamo in ferie sabato e domenica.
1: No.
0: Oddio, domenica
1: no,
0: riposino
1: domenica
0: lo facciamo.
1: Ferie, domenica io vado al sushi.
0: Ma però dai, questo sushi.
1: Ho preso appuntamento.
0: Domani torniamo ed estrapoliamo per voi il meglio della settimana. E mi sa che questa settimana sarà dura a scegliere, ma non perché c'è tanta roba.
1: Solo
0: perché
1: questa
0: non
1: settimana.
0: Non ce n'è di meglio.
1: Ah, per quello dici, non sì. C'è un meglio. Allora faremo il peggio del peggio.
0: Il peggio del peggio. Domani con Alessandro Bisogni.
1: E sempre domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al
1: Comedy Radio Show.
0: Vi aspettiamo.
1: Il peggio del peggio.
0: Ciao. Hey!

0: Bentrovati, buon venerdì 19 giugno con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre più

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex calciatore bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Oggi alle 15 la camera ardente nella stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina. Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527.000 maturandi. Gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo, 6 ore al liceo classico, 6 allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. Riprende intanto il traffico a Hormuz, passa anche la nave di Grimaldi. Seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio. È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il bollettino ufficiale delle Canarie ha confermato questa mattina che il 24 giugno sarà giorno festivo per la celebrazione di San Giovanni, esclusivamente sull'isola di Gran Canaria, lasciando invariati i calendari lavorativi delle altre isole dell'arcipelago. Sul fronte economico si segnala che questo venerdì 19 giugno la stazione di servizio Oceano nel comune di Telde, situata in via Allegria numero 2, offre la benzina 95 più economica di tutta l'isola, a un prezzo di 1,248 euro al litro. Nel campo della cronaca giudiziaria, il Tribunale Provinciale ha condannato a 7 anni di reclusione i 2 scafisti responsabili della rotta migratoria clandestina verso l'isola di El Hierro, intercettati nei mesi scorsi al molo di La Restinga. Per quanto riguarda la cultura e il tempo libero, stasera alle ore 21 la piazza di Santa Ana a Las Palmas ospiterà il tradizionale concerto di San Giovanni, intitolato La Costa de los Cantares, che vedrà l'esibizione di Olga Cerpa e del gruppo musicale Mestisai. Mentre nel comune di Teror, la frazione di Arbeyales festeggia il 75esimo anniversario della Traída de los Arcos, con canti tradizionali. Infine, l'isola di Lanzarote si prepara a un fine settimana di forte impatto economico, con lo sbarco storico nel porto di Arrecife della prima piattaforma petrolifera internazionale offshore, destinata a lunghi lavori di manutenzione e logistica che impiegheranno centinaia di operatori locali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias.

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. E oggi, venerdì 19 di giugno, comincia una nuova puntata, cari amici. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri. Questo è il programma dedicato all'Italia, al nostro bel, meraviglioso paese. E il venerdì è quel giorno in cui iniziamo un po' a vedere il weekend, il fine settimana italiano. E ci siamo noi, tra poco ci sarà Stefano e lui ci porterà un po' in Puglia, un po' a Roma, perché dal cinema alla tavola parleremo del film celebre di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, ma poi andremo anche a provare, metaforicamente parlando, perché non possiamo realmente, siamo tramite radio, proveremo un vero e proprio road truck, cibo non da strada ma da spiaggia, a Bari. E poi l'agenda, i compleanni, il proverbio di questo venerdì, tutto questo sapete dove? A Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, venerdì 19 di giugno. Siamo quasi arrivati al solstizio d'estate. Io sono Francesca Romana Macri, do il benvenuto al nostro barese di Verdi, Bianchi e Rossi per eccezione. Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo subito con l'agenda. Andiamo a vedere quindi quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese, quindi un po' di annate speciali di questo 19 di giugno.
1: 19 giugno 1306, la battaglia di Campaldino. 19 giugno 1918, la morte di Francesco Baracca. E 19 giugno del 1996, l'alluvione della Versilia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, perché noi vi ricordiamo, a parte che facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori che in questo venerdì, quindi anche fortunati del fine settimana, fanno il compleanno, ma vediamo anche un po' di vips di persone note.
1: Francesco Guccini, nato il 19 giugno 1940, il mestrone della musica d'autore italiana. Massimiliano Allegri, 19 giugno 1967, uno degli allenatori di calcio più vincenti e chiacchierati degli ultimi 20 anni in Serie A.
0: Chiacchierati anche perché ha avuto una storia con Ambra Angiolini, poi tante compagne, è stato, a parte sulle cronache sportive, anche sulle cronache rosa.
1: E Anna Maria Barbera, del 1962, per tutti l'indimenticabile Sconsolata di Zelig.
0: Passiamo invece adesso al santo o ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, fondamentale, importantissimo per noi che siamo del sud.
1: È importante, però è un po' particolare. Oggi la Chiesa Cattolica celebra San Romualdo.
0: Romualdo
1: è il patrono di diverse località ed è famoso per aver vissuto gran parte della sua vita come eremita, cercando il silenzio e la meditazione profonda nei boschi dell'Appennino.
0: Quindi auguri ai Romualdi
1: e alle Romualde.
0: Ultimo ma non meno importante,
1: il mio preferito, il proverbio del giorno.

0: buon onomastico a tutte le persone che si chiamano Romualdo pure Romualda. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Arriva il momento dei vostri messaggi. Sapete come, sapete dove trovarci. Io sono Francesca Romana, con noi c'è il nostro barese di fiducia. Ormai questo, sappi Stefano, che sarà il tuo soprannome, barese di fiducia, tipo lo Spider-Man di quartiere.
1: Bello.
0: Ciao, Ste.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrive Marco. Ciao ragazzi, un augurone immenso al maestrone Guccini. Io sono cresciuto a Pane e via Paolo Fabbri 43. Stasera per festeggiarlo si va di chitarra, tre dita di vino rosso e locomotiva a tutto volume sul balcone.
0: Tra l'altro ci sono varie iniziative nella capitale, ma anche in tante altre città, che proprio celebrano lui e la sua musica, ovviamente.
1: E poi ci scrive Lucia. Mamma mia ragazzi, che brividi quando avete ricordato Francesco Baracca. Da modenese puro sangue e ferrarista dentro, ogni volta che vedo quel cavallino rampante penso a quanta storia e quanto orgoglio ci sono dietro quella scuderia. Grazie per averlo ricordato e un saluto a tutti voi.
0: Ciao.

0: amici di Verdi, Bianchi e Rossi, si va al cinema nel venerdì perché torna un appuntamento, quello con l'Italia al cinema. Quindi oggi parliamo di una pellicola che è stata molto discussa nel tempo, una pellicola di Paolo Sorrentino. Quindi do il bentornato al nostro Stefano. Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Ci porti nella capitale, giusto?
1: Hai detto bene. Tra l'altro, raccontare l'Italia in 2 minuti può sembrare difficile, perché sai, i film a volte durano 1 ora e mezza, 2 ore, ma di tanti film che ci sono io ho deciso di scegliere La grande bellezza, appunto, di Paolo Sorrentino. È un film che a me ha colpito molto perché racconta il nostro paese, l'Italia, ma lo fa guardando tutte e due le parti della medaglia,
0: sia belle che brutte. Io devo dire la mia sincera e onesta verità: Paolo Sorrentino è un regista che stimo profondamente, però ogni tanto provo difficoltà nel vedere i suoi film, nel guardarli, perché esprime appunto dei concetti molto intrinsechi, tra cui molti sono proprio contenuti in questo film.
1: Ma racconta, guarda, questo film, come protagonista c'è Giuseppe Gambardella, interpretato dal grandissimo Tony Servillo. Però io, quello che tu dici, c'è una parte bella e una parte brutta. Io credo che invece sia la realtà di quello che poi noi siamo, perché ci sono diverse realtà che noi possiamo vivere. Lui racconta, attraverso Tony Servillo, attraverso il protagonista, il nostro paese, l'Italia, sia dal punto di vista di magari festini un po' esagerati, carrozze, strada, un po' da parte del popolo, e dall'altra invece un'Italia, facendo vedere Roma, più come posso dire, da un punto di vista di monumenti,
0: romantico,
1: di quello
0: anche
1: che abbiamo, romantico, ecco, sì, quindi che ne so, il Tevere con l'alba, i monumenti che Roma offre,
0: il Colosseo, quella meravigliosa terrazza che affaccia sul Colosseo, da cui proprio comincia il film. Sono degli elementi che, messi insieme, sono un po' disturbanti, come magari disturbante proprio la visione che voleva dare Sorrentino.
1: Infatti c'è una battuta del film che riassume tutto: i trenini delle nostre feste sono i più belli del mondo perché non vanno da nessuna parte. E quindi ecco, l'Italia del cinema è questa qui: un paese fermo, un po' distratto, ma così disperatamente splendido che non puoi mai farne a meno.
2: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex calciatore Igor Protti, bandiera del Livorno, lottava da tempo contro una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Una bambina di 4 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. L'auto a bordo della quale viaggiava la piccola sarebbe finita fuori strada, indagano gli agenti della polizia stradale. L'accordo tra Stati Uniti e Iran darà respiro alla nostra economia grazie alla riapertura dello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il ministro Tajani durante la presentazione della campagna Viaggiare Sicuri alla Farnesina. Il fatto che si sia raggiunto il cessate il fuoco e che sia stato firmato un primo accordo ci fa tirare un sospiro di sollievo, ha detto Tajani. L'obiettivo dei leader europei non è negoziare con la Russia, ma puntellare il regime di Zelensky e mantenerlo come piattaforma di lancio per continuare la sfida contro la Russia. L'ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. I leader europei, ha aggiunto Lavrov, vogliono prevenire il collasso delle forze armate ucraine sul campo di battaglia. Novità in vista per arginare il problema del telemarketing selvaggio. Da oggi scatta un nuovo blocco alle telefonate commerciali per attivare i contratti di luce e gas, mentre per il momento nulla cambia per internet e telefonia. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Sono tanti i vostri messaggi. Abbiamo parlato di un film, La grande bellezza, ambientato nella capitale, film di Paolo Sorrentino, e ci sono arrivati tanti i vostri messaggi, tante vostre opinioni, a chi è piaciuto, a chi non è piaciuto il film. Chi ci scrive, Ste?
1: Ci scrive Roberto, che dice: Sorrentino per me è grandissimo, però il film che fotografa l'anima dell'Italia riparà per sempre Amici miei di Mario Monicelli. C'è tutto dentro: la voglia di non invecchiare mai, l'amicizia vera e quell'ironia un po' amara tipica di noi italiani. Quindi per me l'Italia è quella roba lì, tra una zingarata e una risata.
0: Secondo te, Ste, qual è il film che meglio dipinge l'Italia?
1: Guarda, chiesto così su due piedi, ci devo pensare, ti dico la verità. Tu ne hai già uno in mente?
0: No, anch'io ci devo pensare. Mi è venuta la domanda, quindi magari la rivolgo anche a voi. Secondo voi qual è il film che meglio rappresenta il nostro paese? Chi altro ci scrive?
1: Ci scrive Giada: ciao a tutti, il mio film è del 1953 ed è Eterno, Vacanze Romane. Ah, quel film, ecco, pensandoci è vero, Vacanze Romane.
0: Sì, però secondo me Vacanze Romane è un po' troppo romanzato, cioè

0: dalla capitale a Bari è un attimo, perché assieme a Stefano tra poco vi vogliamo portare in un contesto particolare. Perché cosa mangiate voi quando andate in spiaggia, visto che ormai è arrivato il periodo, siamo in prossimità del weekend e del fine settimana? Ecco, a parte le schiscette, a Bari hanno avuto un'idea veramente molto intelligente. Parliamo di un road track di cucina pugliese, disponibile, sapete dove? Direttamente sulla spiaggia. Quindi il ristorante sarà disponibile in costume, così non ci sarà bisogno di cambiarsi. Fazzoletto e si mangerà. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
3: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale.

0: Anesotico, controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, e il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati, prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: si sta avvicinando l'estate e noi di verdi, bianchi e rossi la viviamo, la respiriamo proprio a pieni polmoni. Io sono Francesca Romana, con noi torna il nostro Stefano. Ciao Stefano.
1: Ciao Fra.
0: Direttamente da Bari, tra l'altro, perché è proprio lì che vi portiamo in spiaggia in una tipica estate barese.
1: Tu lo sai che io sono affezionato a Bari, venendo da Bari.
0: Come potresti non esserlo, scusa?
1: E devo dire che Bari offre davvero tante cose anche in inverno, ma l'estate sì, rispetto ad altre città, devo dire che si caratterizza in maniera diversa, perché noi abbiamo due spiagge a Bari che sono il Trampolino e Pane Pomodoro, e sono, diciamo, attaccate, e c'è una persona che si è inventato il raw buzz.
0: Ok, raw buzz, che è una parola inglese però che fa qualcosa di italiano, immagino.
1: Sì, tra l'altro poi Pane Pomodoro e il Trampolino a Bari sono spiagge frequentate solo da baresi, anche perché gli stranieri non vanno lì, e si è inventato questo food truck dove offre panini, focaccia, il panino con il polpo che da noi è molto famoso, devo dire la crudaiola, comunque sono piatti freschi. Ma qual è la genialità? Che ha montato il suo camioncino proprio in spiaggia.
0: Ma che meraviglia! Quindi invece di portarci la schiscetta da casa, oppure non so, c'è chi si porta anche le lasagne, l'insalata, secondo me è la cosa
1: facciamo.
0: Più comoda. Sì, anche noi, anche io, alzo la mano, l'ho fatto. C'è questa possibilità, un po' come i venditori, non lo so, mi viene, ho l'immagine in mente di chi vende il cocco, però invece questo bus truck lo fa con la pizza e il pomodoro.
1: Lo fa con la focaccia, lo fa con i primi, ma la cosa comoda, lui perché ha inventato questa cosa? Perché dice, ecco, vedi, facendo riferimento al cocco, perché è una cosa bella? Perché tu sei in spiaggia, vedi queste persone passare con le mandorle, il cocco, ed è comodo perché tu sei sul tuo lettino, lo prendi e mangi tranquillamente. Lui dice, oltre al fatto della schiscetta, non mi va che magari le persone si devono alzare, rivestire, togliersi il costume bagnato, andare in un panificio in qualche posto,
0: o anche al ristorante.
1: O al ristorante per mangiare. Io do la possibilità di venire a torso nudo, col costume ancora bagnato, mangiare e farsi una chiacchiera, magari legato anche con una birra, con i propri amici direttamente.

anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Il venerdì, perlomeno di questa settimana, finisce qui e abbiamo fatto anche la rima. Ringrazio Stefano che è stato con noi oggi, ringrazio voi per i tantissimi messaggi che ci inviate come sempre e vi ricordo che ci sentiamo domani nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: Bellissimo questo pezzo del 1997 di Billy Myers, si chiama Kiss the Rain su Radio Kalima. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Barbie.
1: Buongiorno Arcipelago.
0: Arcipelago, buongiorno. Allora, oggi venerdì 19 giugno, devo dire che io sono già in ansia perché, ecco, come dire, oggi c'è veramente di tutto, ok? Perché ci sono le novità che sono uscite il venerdì. E poi ci sta di parlare dei mondiali con Valerio. E poi ci sta alle 12.35 ci sta l'agenda del fine settimana. E alle 11.05, anzi alle 12.05 c'è l'appuntamento con gli amici di Toda Canarias, Luca e Selvaggia, che arriveranno qui in studio. Quindi insomma, di cose da fare ce ne sono tante.
1: Noi, guarda, io e te siamo qua tranquilli e facciamo i padroni di casa.
0: Assolutamente. Poi oltretutto oggi, attenzione, perché c'è anche il lancio della nuova canzone dell'estate di Radio Kalima, no? E quindi insomma, come dire, giornata ricca, ok?
1: ci ficchiamo
0: dentro alla giornata ricca. Noi partiamo, questa è Kalima de Magnana, Roberto, Barbara e tutti gli altri pronti? Via!

0: Eccoli, siamo partiti. Allora, facciamo un po' di ordine, con calma, con tranquillità, cara
1: tranquillo,
0: Barbie.
1: Io sono
0: un po' agitato perché ovviamente sono tante le cose da fare oggi. Intanto subito partiamo con la prima notizia della giornata, mentre vi ricordo che se volete comunque anche voi partecipare alla trasmissione, basta mandare un messaggio con quello che volete raccontarci o dire o comunicare al 627 629 553, messaggio WhatsApp. Andiamo, partiamo.
1: Allora, partiamo con il paradosso dell'estate, nel senso che questi dati arrivano dall'Italia, che fotografano molto bene la situazione rispetto a quello di cui stiamo parlando noi, cioè un po' i timori legati agli spostamenti, eccetera, eccetera. E quindi questo lo dico ai nostri amici che magari ci ascoltano dall'Italia e sono ancora incerti su cosa fare per l'estate, con la paura che i voli abbiano costi esorbitanti, che ci siano tutti i problemi legati ai carburanti, eccetera. Fate conto che al dia 19 di giugno, in questo momento in Italia, i costi dei traghetti e dei treni per i movimenti interni alla penisola sono letteralmente impazziti, alle stelle, idem i voli interni, mentre i voli per l'estero stanno precipitando tra il 50 e il 60%, proprio perché la gente ha paura di muoversi, di uscire dall'Italia, e quindi resta in Italia e non prenota per l'estero. Quindi, amici indecisi che ci state ascoltando dall'Italia, invece che avere paura di venire alle Canarie o di andare in vacanza fuori, forse è proprio il momento e l'estate giusta per approfittarne.
0: Assolutamente.
1: Perché in questo momento c'è un paradosso incredibile. Guarda, questi dati mi hanno incuriosito moltissimo.
0: Ma questo da un certo punto di vista tranquillizza, perché è una situazione che non colpisce soltanto le Canarie, ma in generale colpisce un po' tutti. Magari le Canarie da questo punto di vista sono leggermente più colpite, perché essendo più lontane, la sensazione, no, di andare ancora più lontano, chi è spaventato da questa storia viene spaventato ancora più, ma il concetto è comunque non cambia molto, perché vediamo che le persone hanno paura di muoversi generalmente proprio fuori dal proprio paese. Dico, stiamo in Italia, tranquilli, così se succede qualche cosa al massimo vado in bicicletta a casa.
1: Esatto. Tutti insieme a Cattolica.
0: E invece io credo che poi alla fine non ci siano assolutamente problemi. È l'unico, è che poi tutto dietro questa storia, lo sappiamo, c'è un discorso poi meramente economico, dove chi ne può ha aumentato i prezzi, non solo della benzina ma di tutto, e qualcuno ci approfitta di tutta questa storia, e quindi poi in realtà il problema non è tanto la mancanza di carburante, secondo me, ma è più che altro il fatto che possono aumentare i costi, quello sì, ma non preoccupatevi, ancora non è successo che qualcuno che arriva qui poi non ritorna indietro.
1: Esatto. E qui c'è spazio per tutti. Venghino signori,
0: venghino.
2: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
3: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Maitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés, con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
7: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffè, il caffè italiano a Gran Canaria.

0: sono un uomo viziato, c'è poco da fare. Qua mentre io trasmetto mi portano il caffè, mi portano i dolcetti, mi portano. Capito? Beh. Cioè io sono super viziato.
1: E ancora non è arrivata Selvaggia, chissà cosa.
0: Esatto,
1: ti
0: chissà cosa mi... Selvaggia, se stai assurgando, porta qualcosa. Che qua siamo tutti super golosi. No, scherzo, ci mancherebbe, anche perché sennò poi ingrassiamo, siamo all'ingrasso. Allora, c'è intanto una cosa che prima di dare la prossima notizia riguardo a San Juan, no? E l'abbiamo detto anche durante il notiziario, per quanto riguarda San Juan, il giorno 24, quindi dopo la nottata, no? Qui a Gran Canaria è festa, tiè, ecco, cosa che invece a Tenerife e a Fuerteventura e nelle altre isole no.
1: Beh, San Juan, esatto, San Juan comunque è il giorno 24, quindi hanno fatto festa di San Juan, va bene.
0: Va bene, quindi no, è arrivata questa comunicazione, quindi mercoledì, se non erro, è festa qui a Gran Canaria, mi spiace.
1: Ale!
0: Quindi possiamo fare nottata a lungo, a fare i falò fino alla notte fonda, eccetera, eccetera.
1: Chi ci vedo fare falò fino alla notte fonda?
0: Sì, io a luna già crollo, quindi figurati.
1: Esatto. Spegnete quei fuochi che mi danno fastidio, esatto, per favore.
0: Esatto. Non riesco a dormire con tutta questa luce sulla spiaggia, va bene. Ok, invece dove volevamo parare per quanto riguarda le notizie?
1: Ah, una notizia, una chicca, una notizia carina, così leggera, interlocutoria. Mm. Pensate che la visita del Papa di settimana scorsa ha avuto un effetto particolarmente inesperato, inaspettato, perché c'è stato un repunte, un aumento incredibile di consulte dermatologiche per gente che si è bruciata al sole.
0: Vabbè, cioè, giustamente l'avevamo notato anche noi, no? Durante i nostri collegamenti, che praticamente erano tutti al sole tranne il Papa, questo dal Guinness, perché invece a Tenerife anche il Papa a un certo punto si è ritrovato al sole, perché non c'aveva la copertura, quindi aveva da un certo punto il sole ha girato e gli è arrivato anche lui, insomma, d'ombrellini, qualcosina, esatto. un drappone sopra, potevate metterlo per queste povere stelle, sennò
1: anche perché voglio dire, dalle 12 alle 17 a picco di sole alle Canarie, e con il sole che c'è in questo periodo, che voglio dire, sappiamo benissimo, radiazioni, raggi UVA, insomma, l'importanza di proteggerci c'è, cioè, non è che potevate affidarvi alla bontà divina per sperare di
0: potevano
1: non finire
0: fare
1: ospedale.
0: Un idrante con la crema non idratante, quella per il sole, la 50% almeno, no? Così, esatto. Poverini, con tutte queste teste, poi molte teste pelate, devo dire, spelle, poi
1: sì,
0: certo, tutti i vari. Io ho visto anche i prelati che si levavano i berretti oppure le cose anche sacre, no? Perché faceva troppo caldo e quindi si sono scottati, poverini.
1: Poi è anche vero che un po', come dire, il fan club, diciamo così, del Papa spesso sono persone magari non giovanissime, insomma, non sono tantissimi giovani, per cui magari gente anche un pochino adulta che si è beccata questa mezza insolazione, insomma. Comunque, fatto sta che a Tenerife e Gran Canaria il pronto soccorso sono stati presi d'assalto tra insolazioni, bruciature, che vari effetti di dermatiti varie, e quindi insomma, c'è stato un boom.
0: Vabbè, noi lo diciamo sempre, se venite alle Canarie ricordatevi che qui il sole è cattivo, nel senso che col fatto che è un po' più fresca la sensazione, per esempio adesso io sentivo delle persone in Italia stanno morendo di caldo, nel vero senso della parola. Qua il caldo c'è, ma non è il caldo che c'è in Italia, è molto più temperato, perché intanto non è umido e quindi non ce la fa, e poi alla sera comunque si sta benissimo, cioè senza particolari problemi, quindi da questo punto di vista però bisogna stare attenzione, perché anche se c'è una situazione dove la temperatura è un po' più bassa nella media, ma il sole qui è veramente forte, quindi se va assolutamente protetta ogni parte del corpo. Uno dice, ah no, ma sto bene, figurati, poi arrivi a sera che sei rosso come il simbolo di YouTube, no?
1: Esatto.
0: Come cosa, va bene. Siete su Radio Calimba, i prossimi appuntamenti, tra poco ci colleghiamo con Tenerife, con Valerio, ci sono tante cose da dire oggi perché è successo un po' di tutto nelle ultime 24 ore. Vi ricordo, alle 11:50 invece abbiamo il lancio del nostro disco dell'estate, dei Los Calimeros, che insomma entrerà in programmazione da oggi. Alle 12:05 Luca e Selvaggia per gli amici di Toda Canarias, e poi come sempre alle 12:35 l'agenda del film. Ce n'è di roba, eh? Andiamo avanti, dai!
2: Calimba.

0: En Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-RAN in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nella Confederazione. Sul fronte USA-Israele gli atleti non si placano, non ci sono limiti al mio potere, ha detto Trump. Uno dei primi effetti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato intanto la riapertura dello stretto di Hormuz e il conseguente calo del Brent. Per i consumatori questo dovrebbe voler dire calo del prezzo della benzina, ma la realtà secondo Federconsumatori è diversa, perché per i carburanti ancora segnano prezzi alla pompa ingiustificatamente alti. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex giocatore Igor Protti, bandiera del Livorno, lottava da tempo contro una malattia. Tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore dalle sue ex squadre e presidenti dei club. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Picchi di Livorno. Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Dopo la prima prova d'italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta specifica per ogni indirizzo. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano con un testo dalla Institutio Oratoria su opera maggiore. L'ultima volta che l'autore romano è stato scelto era il 2013, ben 13 anni fa. È tutto, a più tardi.

0: prendila così, non possiamo farne un dramma. Uno dei capolavori di Lucio Battisti, da un album del 78, Una donna per amico, quello che, di cui parliamo sempre perché ha in qualche modo, no, rappresentato il cambio per quanto riguarda Lucio Battisti di modalità proprio di fare la sua musica, perché si è affidato a Jay Westray e quindi da quel momento ha cambiato proprio il tiro a livello internazionale. Ma sono passati tanti anni, troppi. Ok, Barbie, andiamo in diretta invece per quanto riguarda ovviamente la nostra pagina Facebook, perché siamo pronti con il nostro Valerio per parlare dei mondiali. Quindi ben arrivato Valerio, come stai?
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno. Allora, Valerio, intanto c'è da dire che è stata le ultime 24 ore ne sono successe di cose, pure io che in qualche modo non seguo molto il calcio, ma insomma già soltanto il grosso infortunio shock, no, di Coné, che ha rovinato la festa del Canada, insomma ha fatto veramente tanta notizia, perché insomma l'abbiamo visto soffrire parecchio, no? Insomma, ci fai un po' un resoconto di quello che è successo nelle ultime ore?
1: Certo, allora innanzitutto la Repubblica Ceca e il Sudafrica si sono affrontate per prime nella giornata di ieri pomeriggio, e diciamo sono quelle che per ora hanno espresso il calcio un po' più timido di tutta questa Coppa del Mondo, probabilmente perché diciamo in maniera molto sincera non ho visto nessuno dei loro giocatori spiccare in niente, anche perché la Repubblica Ceca potrebbe fare di più, però gioca solo di rimessa, quindi ha poche possibilità di riuscire a farcela. Invece per quanto riguarda, infatti è finita 1-1. Poi abbiamo avuto la Svizzera che ha sfidato la Bosnia, è finita 4-1, e tutti i gol sono arrivati dopo il 70esimo. È un po' la fotocopia, no, di questa Coppa del Mondo, 60-65 minuti di nulla, e poi negli ultimi 20 si apre un po' tutto. E poi sicuramente abbiamo avuto quella che è stata forse la goleada più grande di questo mondiale, insieme a Germania Curaçao, con 6 gol di differenza. Il Canada annichilisce 6-0 il Qatar. Tra l'altro Qatar che ha giocato in 9 contro 11, però soprattutto nonostante i 6 gol c'è stato praticamente un infortunio per chi non l'avesse visto. Ismaël Koné, centrocampista canadese del Sassuolo, in un contrasto di gioco praticamente gli si è completamente piegata su se stessa la caviglia, quindi è stato delle immagini veramente bruttissime.
0: Sì, ho visto qualche cosa e devo dire che è tremendo. Io poi che sono molto preso da tutto ciò che succede alle ossa, no, o comunque quando ci sono infortuni, sì, io rimango sempre paralizzato a vedere queste immagini.
1: Sì, no, è stato veramente brutto, anche perché era quello finora era stato il giocatore più importante di questo Canada, perché era proprio il perno del centrocampo, quindi diciamo che questo 6-0 ai padroni di casa lascia anche un po' di amaro, anche soprattutto il pensiero, no? E poi appunto, parlando di pensiero, volevo giusto fare una piccola digressione, un piccolo pensiero, perché oggi purtroppo è venuto a mancare Igor Protti, sì, che è una leggenda del calcio italiano. Purtroppo combatteva con una malattia da molto tempo, quindi oggi la famiglia,
0: giovane ovviamente, quindi questo fa, sì, ancora più tristezza.
1: Sì, poi è stato uno dei cosiddetti bomber di provincia della Serie B con il Livorno, eccetera, quindi giusto un pensierino volevo fare per ricordare un campione del calcio italiano. E poi l'ultima partita appunto è stata quella del Messico con la Corea del Sud. Abbiamo praticamente la prima qualificata ai sedicesimi, perché il Messico batte 1-0 la Corea, dopo il 2-0 rifilato al Sudafrica batte 1-0 di misura la Corea, quindi con 3 gol fatti, 0 subiti e un match d'anticipo già si qualifica automaticamente ai sedicesimi, e quindi già possiamo vedere i primi padroni di casa festeggiare. E tra l'altro Messico che sta stupendo, anche perché la Corea gioca bene, e ieri, cioè stanotte, il gol di Luis Romo è stato decisivo per cambiare un po' le sorti, anche perché forse si dava un po' per favorita la Corea, visto il modo che hanno di giocare, molto rapido, molto, che difficilmente diciamo sbagliano. Certo. E invece il Messico l'ha spuntata, e quindi vediamo un po'. Adesso invece oggi dovrebbero andare in programma le partite del gruppo C e del gruppo D, quindi quelle dell'ultima host di questo mondiale, ovvero gli Stati Uniti, che gioca nel D. Invece nel gruppo B, dopo le partite di ieri, siamo praticamente fermi con 4 punti per Svizzera e Canada,
0: sì.
1: E poi abbiamo a un solo punticino Qatar e Bosnia, che si daranno la lotta proprio nell'ultima giornata tutte e due per provare a strappare un pass almeno come terza migliore del mondiale.
0: Senti,
1: ricordiamo che quest'anno passano anche le migliori terze.
0: Senti, quindi quanto dobbiamo ancora aspettare per arrivare proprio nel momento dove i mondiali arriveranno in qualche modo nella situazione in cui veramente il tifo si farà forte?
1: Secondo me già la prossima, l'ultima giornata della fase a gironi sarà ovviamente quella più infuocata, perché tipo il Messico è già qualificato, però con questa regola attuale che passano anche le migliori terze per l'aumento delle squadre, sicuramente c'è un agonismo più alto, cioè per esempio Qatar e Bosnia, che ieri hanno perso anche in maniera anche abbastanza umiliante, contro Svizzera e Canada, hanno solo un punto, quindi normalmente già sarebbero praticamente quasi d'ufficio già fuori, per almeno per differenza reti, e invece adesso c'è l'opportunità di passare come miglior terza, perché magari il Qatar, pure se ne ha prese 6, magari la prossima batte 4-0, 3-0, ma anche 1-0 la Bosnia, si porta a 4 punti e quindi probabilmente passa come miglior terza, quindi ci sarà proprio agonismo fino all'ultimo,

0: cambiano i protagonisti, no, ma la trama più o meno è la stessa, no, è meglio che si avvino insomma ad arrivare un po' alle fasi un po' clou, perché ci sono alcuni tifosi tipo quelli della Scozia che pare abbiano preso d'assalto tutti i pub di Boston e hanno esaurito le scorte di birra di mezza Boston,
1: questo è un problema,
0: giocare la Scozia, quindi la noia fa anche questo, insomma, che si muovano un po', ecco.
2: Sì, sì, no, diciamo che per chi segue il mondo social di questi mondiali forse diciamo riesce anche a strappare un sorriso, no, tutto, cioè, perché sono usciti un sacco di meme, soprattutto i messicani sono quelli un po' più presi dal momento, soprattutto secondo me perché giocano in casa. È diventato famosissimo il video, non so se qualcuno di voi l'ha visto, di una paperella vestita con la maglietta del Messico che gironzolava per le vie dello stadio Azteca prima di entrare allo stadio. La mia domanda è: come ce l'hai messa una papera nello stadio? Come gli scozzesi lo scozzese con la cornamusa contro l'Haiti, ma come ci hai messo entrare? Come chi te l'ha fatta entrare la cornamusa?
1: Volendo il modo lo trovano assolutamente. Sì, sì, sì.
0: Con l'IA è un attimo.
2: Sì, no, però appunto questo fa capire che anche oltreoceano le proprie radici, le proprie tradizioni non si staccano, perché okay, lo scozzese la cornamusa allo stadio della puttana.
0: Che chi non porta una cornamusa in vacanza?
1: Assolutamente.
2: Vabbè, diciamo anni fa i rumeni portarono un cucciolo di leone negli stadi, quindi ecco, meglio la cornamusa.
1: E poi a noi bloccano le bottigliette, capito?
0: E gli tappi delle bottigliette, gli accendini, vabbè.
2: Però i tifosi dell'Atalanta portarono un motorino e lo lanciarono dagli spalti.
1: Un motorino,
0: questo lo sappiamo, è famosa storia.
1: Valerio, grazie come sempre per tutte le informazioni riguardo ai mondiali di oggi. Ovviamente noi ci ritroviamo lunedì, perché lunedì torneremo con la nostra trasmissione in diretta, quindi avrai tante cose da raccontare di tutto quello che succede tra oggi, domani e dopodomani, ma ricordiamo anche l'appuntamento nel pomeriggio in lingua spagnola durante Calima de Canarias insieme a Michelangelo alle 16:35 per raccontare anche lì agli amici spagnoli tutto quello che è successo nelle ultime 24 ore. Grazie Valerio, alla prossima.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Ciao, buon weekend.
0: Ciao. Radio Calima.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928-5604-18.
8: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
9: Carica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Allora, siamo. Sei, mamma mia, come sei grande! Ecco perché.
1: L'avevo detto!
0: Lo so, ho capito perché c'è qualche. Un secondo, adesso ti can.
1: Aiuto!
0: Mi piace questa cosa. Ecco, siamo tornati normali, era tutto grande. Comunque, non sono solo. Non
2: poi, sei, cioè, voleva essere guarda, protagonista.
0: Lo so,
2: voleva
0: devo,
2: essere
0: protagonista. Lui è alto, è più alto di.
1: Aggiustate la telecamera, Michele.
2: Ho addirittura abbassato la sedia pensando alla statura di Pieraldo. Perché di solito
0: lo so, infatti, non abbiamo avuto il tempo di aggiustare la camera perché Pieraldo è decisamente più basso di.
3: Buongiorno, Barbara.
1: Buongiorno Michi, come stai?
2: Ci siamo. Molto bene, molto bene.
0: Ecco, ci siamo. Perché il nostro Michelangelo è qua? Perché l'avevamo detto prima che stiamo lanciando proprio oggi, no, il pezzo dell'estate, quindi il nostro brano dell'estate che si chiama El Vuelo Borrado, che giustamente il nostro Michelangelo ci diceva che in realtà si dice il vuelo cancelado, no? Esatto, però no, questa licenza poetica ce la prendiamo, certo, così sul volo cancellato.
2: Dobbiamo essere unici in tutti i sensi.
0: Assolutamente, in pratica il pezzo, come dicevamo, è un po' una presa in giro di quello che dicevamo anche prima, no, Barbara, del fatto che la gente ha paura in qualche modo di venire di spostarsi con i suoi viaggi anche alle Canarie, perché ha paura dei voli che vengono cancellati, poi hanno paura di non tornare, e noi ribadiamo, venite ugualmente, perché anche se remotamente dovessero cancellare il vostro volo,
2: qua
0: non preoccupatevi, si sta da Dio, non
2: problema.
0: C'è bisogno di dover fare chissà che cosa, quindi potete stare tranquilli da questo punto di vista.
2: Vero.
0: Quindi insomma oggi da oggi lo lanciamo ufficialmente, naturalmente è disponibile su tutte le piattaforme digitali per poterlo ascoltare, scaricare, acquistare, tutto quello che volete. Il Vuelo Borrado, naturalmente i Los Calimeros, insomma abbiamo dato un assaggio già l'altro giorno in fase di prelancio, oggi ufficialmente il pezzo è uscito.
2: Vai
0: e godetevelo. Ciao.

0: 7 così, ragazzi. Lo Scalimeros con il volo buonarrato, il volo cancellato, come dire, perché è inutile, state tranquilli, se anche vi cancellano il volo vi divertite lo stesso qua, anche se rimanete, no?
1: Non c'è pericolo di non divertirsi,
0: assolutamente. Senti, intanto mi hanno portato, ha visto, qui sono, mi vogliono all'ingrasso qua, è arrivata Selvaggia, mi ha portato la cioccolatina del Tirma. Beh, adesso mentre me la mangio, prima abbiamo ascoltato il nuovo di Tommaso Paradiso, che è uscito proprio oggi, che insomma mancava lui anche in pratica all'appello per quanto riguarda le canzoni, e adesso invece poi Agitare Coca-Cola, no? Un po' Vasciana come cosa.
1: E tra l'altro dopo ho qualcosa da raccontare a proposito di Vasco.
0: Esatto, e tra le tante novità di oggi c'è anche il nuovo di Madam, che non è male, si chiama, pensa un po', Mama non mama. Di andare a giocare con i nostri amici di Toda Canarias, che sono già qui nello studio, ci ascoltiamo il nuovo di Madam e poi subito dopo le notizie.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il bollettino ufficiale delle Canarie ha confermato questa mattina che il 24 giugno sarà giorno festivo per la celebrazione di San Giovanni, esclusivamente sull'isola di Gran Canaria, lasciando invariati i calendari lavorativi delle altre isole dell'arcipelago. Sul fronte economico si segnala che questo venerdì 19 giugno la stazione di servizio Oceano nel comune di Telde, situata in via Allegria numero 2, offre la benzina 95 più economica di tutta l'isola, a un prezzo di 1,248 euro al litro. Nel campo della cronaca giudiziaria, il Tribunale Provinciale ha condannato a 7 anni di reclusione i 2 scafisti responsabili della rotta migratoria clandestina verso l'isola di El Hierro, intercettati nei mesi scorsi al molo di La Restinga. Per quanto riguarda la cultura e il tempo libero, stasera alle ore 21 la piazza di Santa Ana a Las Palmas ospiterà il tradizionale concerto di San Giovanni, intitolato La Costa de los Cantares, che vedrà l'esibizione di Olga Cerpa e del gruppo musicale Mestisai. Mentre nel comune di Teror, la frazione di Arbeyales festeggia il 75esimo anniversario della Traída de los Arcos, con canti tradizionali. Infine, l'isola di Lanzarote si prepara a un fine settimana di forte impatto economico, con lo sbarco storico nel porto di Arrecife della prima piattaforma petrolifera internazionale offshore, destinata a lunghi lavori di manutenzione e logistica che impiegheranno centinaia di operatori locali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima.

0: Nick Kershaw con I Won't Let the Sun Go Down on Me, era il 1983, cara Barbie. Qui davanti a me, anzi adesso andiamo anche in diretta su Facebook, davanti a me c'è Selvaggia che dice che aveva un anno quando uscì quella canzone, è vero Selvaggia?
1: Nel 73,
2: no, 83.
0: No, 83. Quando vedi quando è cattiva, no no, è che forse assolutamente il pezzo è dell'83, quindi tu sei dell'82.
2: Esattamente.
0: Oh, mamma, no.
1: Io
0: sono
1: ne avevo 20 due
0: anni. 20 anni di differenza fra me e Selvaggia. Tu
2: sì,
0: invece,
2: ma non si vedono.
0: Non si vedono?
2: No.
0: Grazie, grazie. Luca, invece la tua età?
3: È uguale, per fortuna siamo coetanei, così non ci dobbiamo tanto discostare. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Ciao,
0: agli
2: Barbie.
0: Amici di naturalmente.
3: Siamo l'annata dei migliori mondiali, scusa.
0: Sì, è vero. Visto che tu sei preparatissimo sui mondiali, Luca. Ok, no, volevo sapere tu cosa ne pensi dei giocatori, no, che sono in questo momento lì, che, a parte quelli che si fanno male, ma che stanno giocando i mondiali.
3: Sì, sì, la nostra nazionale va forte.
0: Non c'è la nazionale. Beh, l'Italia non c'è, ecco, sappilo.
1: Fate conto che quei simpaticoni degli inglesi, o comunque di gente inglesi parlante, diciamo, sotto fuori da un sacco di pub, fuori da un sacco di pub c'è la scritta che la birra è gratis durante le partite dell'Italia. Sono proprio simpatici,
0: che
1: dei simpaticoni, fini umoristi,
3: capite? Che simpatici umoristi.
0: Esatto, siamo contenti che gli sia finita la birra, tantissimi.
1: Esatto.
0: Dovete morire di sete in qualche modo. Allora, Selvaggia, come va? Tutto bene? I tuoi capelli viola sono sempre, continuano
1: viola.
0: Senti, allora, uno degli argomenti chiave di questo periodo, lo sappiamo, ne abbiamo fatto anche un brano che abbiamo lanciato oggi, il nuovo dei Los Calimeros, che si parla dei voli cancellati, no? E del fatto che la gente ha paura di venire qui alle Canarie, ma non solo, un po' in generale di muoversi, perché poi hanno paura che non c'è il volo di ritorno, eccetera, eccetera. Ci abbiamo scherzato un po' su, ma in realtà come sta andando secondo voi la situazione, le previsioni che anche voi che siete nel settore avete per quanto riguarda questa estate?
2: Buone, buonissime direi. Allora, chiaramente non può sempre andare bene, cioè,
0: certo.
2: Il momento di down, queste isole sono sempre state come le onde, no? Un po' su, un po' giù.
0: Comunque quando si sale a un certo punto c'è sempre un attimo di discesa, poi si risale.
2: È ovvio,
0: no? È una cosa altalenante, una continua salita.
2: Anzi,
0: non
2: ci sarebbe da preoccuparsi se non fosse il contrario, ovviamente. Però no, diciamo che adesso sono finite, stanno finendo gli esami scolastici, quindi a breve, parlando di noi, chiaramente delle tutte le isole Canarie, diciamo che ci sarà un bel afflusso, almeno fino ad ottobre.
0: Beh, Luca, mentre invece per quanto riguarda, tu mi dicevi se Del Piero giocava. No, non gioca Del Piero, non ti preoccupare.
3: Non c'è più Del Piero.
0: Non c'è più Del Piero.
3: Ragazzi,
0: lì,
3: scusate, ma
1: neanche
3: Peruzzi,
1: Peruzzi
3: in porta.
0: Peruzzi in porta, no, no,
3: non c'è più.
0: Niente da fare.
3: Ma è Bobo? Bobo Vieri?
0: Neanche Bobo Vieri.
3: Sono rimasto indietro allora.
0: Parliamo di vacanze, che molto sei sicuramente
3: sì,
0: più preparato.
3: Io
0: dai.
3: Di palloni non sono proprio così esperto.
2: Di palle proprio,
3: Ti stavo dicendo. No, allora devo dire che giustamente questo rallentamento, se così lo vogliamo chiamare, no? Di cui hanno parlato nelle settimane passate, un po' di flessione di questo mercato turismo, del turismo che sta colpendo un pochettino le Canarie, è abbastanza fisiologico, no? Ce lo aspettavamo un po' tutti del settore, perché comunque collezioniamo record su record degli anni passati di continuo aumento di numeri del turismo, e evidentemente prima o poi avrebbe dovuto arrivare anche un momento di flessione, no?
0: Poi arriva in un momento in cui comunque i problemi ci sono realmente, perché
3: certo,
0: non è che è un momento tranquillo, noi ci dimentichiamo che poi alla fine ci sono guerre, situazioni, pazzi che fanno di tutto un po' nel nostro paese.
3: Sì, non tanto tardi, qualche giorno
0: pianeta.
3: Fa hanno sparato ancora di nuovo su tra la Russia e l'Ucraina, si sono sparati di nuovo, abbiamo visto qualche video, insomma,
0: esatto.
3: La situazione non è proprio tranquilla, no?
0: Assolutamente no, e quindi insomma che ci sia una flessione è anche capibile da questo punto di vista, no?
2: Sì, sì. Intanto io volevo dire che Luca ha scritto, non Luca lui, ma Luca sotto la nostra diretta di Facebook, inglesi parlanti is top. E lo salutiamo, ciao Luca.
0: Okay.
2: Allora, quello che sicuramente quando perché la problematica di tutti è tornare a casa, cioè intanto uno che fa le vacanze,
1: ma che ci tornate a
2: esatto.
1: fare a casa,
2: esatto. Cioè, vi pagano l'hotel e tutto, che cacchio torni a casa.
0: Forse non hai avuto ancora l'occasione di sentire il pezzo dello Scalimeso, dice proprio questo come concetto, no? Sì, partite, se per caso poi il volo ve lo cancellano, qua abbiamo tante cose da fare belle, no?
2: Esatto.
0: E quindi perché tornare a casa?
2: Esatto.
0: Anche il Papa dice giustamente che è venuto qui, ha fatto di tutto per cercare di non ritornare, e invece
2: infatti,
0: gli ha dato l'aereo.
2: Esatto. Sì, ma l'aereo ho visto che si è anche bloccato, cioè hanno dovuto fare uno scalo tecnico che...
0: Sì, addirittura, ma sì. Forse perché se era quello piccolo del re non ce la fa arrivare in Italia, ma ha bisogno di uno scalo.
2: Per un problema tecnico. Sì.
0: Vedi, quindi ha fatto di tutto, c'era lì che faceva, signor fammi rimanere alle Canarie che si sta tanto bene.
1: Era un messaggio divino, dovete venire a trovare.
0: Non so se avete visto i meme che circolano con il Papa che sale sull'aereo col carrello pieno di prodotti canari, no? È fantastico.
2: No, li ho visti,
3: ne abbiamo viste di ogni, se ne sono inventate di ogni, però vabbè, alla fine ci sta. Quando adesso poi con questa intelligenza artificiale i meme vengono fuori come se fossero patatine.
0: Ormai è talmente facile fare qualsiasi immagine che la cosa che mi fa rabbia è che purtroppo tantissime testate giornalistiche adesso non si sprecano più con il tempo di andare a cercare le foto reali, dicono ma figo, faccio tutto con la AI e noi ci ritroviamo notizie vere con le immagini
1: false.
0: Che è la cosa
3: ottimo
0: peggiore che ci possa essere.
2: È molto girata, perché è una stessa notizia in 10 quotidiani online diversi scritta. Allora, io l'altro giorno purtroppo è morta una persona che conoscevamo a Tenerife per un incidente e purtroppo da una parte c'era scritto 60 anni, dall'altra 62, dall'altra 63, dall'altra...
0: Dipende, cioè, se ci prendono l'intelligenza artificiale, questo è purtroppo
2: quindi,
0: la risposta.
2: Quindi voglio dire, intanto saluto Antonio, voglio dire, dai, almeno una notizia, quella, non puoi farla corretta.
0: No, perché ormai è troppo facile farsi correggere tutto dall'intelligenza artificiale e poi il rischio è che... il problema sai qual è? Che usano l'intelligenza artificiale e non controllano. E questa è la cosa, e lo si prova spesso e volentieri quando, non so se vi è capitato, ma succede spesso che nelle notizie anche dei giornali a volte rimangono anche i commenti dell'intelligenza artificiale,
2: sì,
0: no? Che dicono appunto questa notizia la puoi pubblicare domani,
2: è vero.
0: Cancellate almeno quelli.
2: Una volta c'era il correttore di bozze,
0: adesso ci vuole il correttore dell'intelligenza artificiale.
1: Noi siamo noi umani diventati il correttore dell'intelligenza artificiale. Mi ricordo qualche giorno fa che stavo chiedendo all'intelligenza artificiale di rendermi partecipe di un po' come quelli che erano stati i risultati del mondiale, no? Quindi proprio le primissime partite me li dai, faccio, mi raccomando verifica bene tutti i dati che non voglio prendere cantonate, e mi risponde no, in realtà non si è mai svolto il mondiale, non è ancora iniziato, e io rispondo ma sei cretino, cioè io l'ho proprio detto così, cioè ma ce la fai?
3: La cosa divertente è quello che hai appena detto, Barbara, no? Che il comportamento umano è proprio quello di interagire con l'intelligenza artificiale come fosse un umano, e quindi magari gli rispondi pure male, no? Come dire, cosa mi stai? Allora mi stai mentendo, ma non devi farlo la prossima volta.
0: Pensando che dall'altra parte l'intelligenza artificiale se la prenda.
1: Dietro la lavagna.
0: No, non gliene frega assolutamente niente.
3: Nulla.
2: Capito? C'è chi la utilizza come psicologo,
0: Sì.
2: Sì. No, ho letto degli articoli dove anche ragazzine quando hanno bisogno di informazioni.
0: Ma lo sai che leggevo un altro dato che è terrificante, che specialmente negli Stati Uniti l'intelligenza artificiale sta prendendo posto in auto, a posto per esempio della musica o della radio, perché tanta gente nella mezz'ora o un'ora che sta in auto si sente sola, si mette a chiacchierare con l'intelligenza artificiale, gli confida tutti i segreti eccetera e cose, pensando veramente che ci sia qualcuno che lo sta ascoltando dall'altra parte. In realtà,
1: ma anche il gemello dell'IA, no? Quando ti dicono di creare il tuo gemello per capire chi sei, cioè ragazzi, io ho un po' paura di questa deriva, non so, poi sarà che ho una mente particolarmente narrativa e come dire avvezza ad arrivare all'Armageddon finale, però arrivo a delle conclusioni.
0: Noi ogni tanto dovete sapere che io e Barbara spesso e volentieri facciamo ma quando arriva l'asteroide, no? Perché ogni tanto servirebbe, anche se è una cosa un po' bruttina. Sentite ragazzi, invece altro argomento prima di chiudere, beh insomma c'è la prossima settimana, abbiamo un altro appuntamento importante, vero?
2: Yes, vuoi dirlo tu? Oggi non lo faccio parlare.
3: No, per me va bene, perché poi dopo se no mi dite il contrario come l'altra volta che parlo sempre. Non
2: infatti
3: lo so,
2: volevo farlo parlare di più per poi dirgli basta.
0: Esatto, allora adesso noi non diciamo più niente, lo facciamo parlare e poi ci mettiamo d'accordo, io te facciamo basta, quanto parli.
3: Vai. Oltre a parlare lo faccio anche vedere in video, guarda, lo faccio anche vedere in video qua. Abbiamo un bel Aperi Business prossimo venerdì 26 di giugno presso una location fantastica che è Bella Vista a Tenerife Sud. Ci ritroviamo con gli amici di Italia Business Canarias, l'associazione non a scopo di lucro che cerca di unire professionisti di vari settori, quindi imprenditori dell'isola di Tenerife in questo caso, e verrete anche voi, è vero?
0: Assolutamente, ci noi siamo, abbiamo voi. già prenotato il nostro camperino, anche perché poi questo è uno spoiler, ma venerdì prossimo la trasmissione la faremo da voi, attenzione,
2: a Tenerife.
3: Spoiler. Così va bene, ci sta, spoilerare ci sta ogni tanto, però ovviamente dovete tornare tutti quanti.
2: Sì, adesso basta però,
0: ecco basta,
3: appena mi danno la parola,
0: abbiamo dato un dito, si è già preso tutto il braccio.
2: Ma non lo so, ma davvero,
3: allora io voglio un programma mio. Toglietemi lei di mezzo, via.
2: Guarda, posso dire una cosa? Siamo al settimo piano, vai giù, guardalo là,
0: accostati leggermente di là e vedrai che su qualcosa succede.
2: Esatto, c'è un programma lì per te. ancora, vai.
0: È che la finestra era chiusa, vedi, questa era aperta, era solo per quello.
2: Anche tu però, quando ti dicono che fai le cose fatte bene,
0: la prossima volta tengo aperta la finestra.
3: Allora io faccio una petizione, chiedo anche a chi ci sta seguendo in linea, commentate sui nostri social, io sto con Luca oppure io sto con Sebastiano.
2: Non ti ha calcolato nessuno la settimana scorsa,
0: che l'hanno fatto. Assolutamente nessuno ha detto niente.
2: Come? Sì, uno.
3: Uno, tu zero.
1: Che era suo parente, peraltro.
0: Uno, non è vero.
2: Ma comunque non era contro di me quello che si è detto la settimana scorsa.
3: Ma guarda che basta che uno dica io sto con lui, automaticamente esclude l'altra parte.
2: Quanti siamo? Siamo in cinque?
1: No. Vabbè, ma dai, questa ottica binaria, insomma, non è detta che deve essere per forza così, uno esclude l'altro. Su,
0: ma
1: via,
0: vi rendete conto che il peso che io ho nel gestire tutta questa situazione del venerdì, io già devo gestire me stesso, poi devo gestire tutti i controlli della radio, poi devo gestire Selvaggia, Luca, Barbara dall'altra parte, il cane che sta sotto qua che è l'unico che non dà problemi, che sta tranquillo, proprio fantastico, beato.
3: Bene, ce la faccio più. Direi che ci stiamo avvicinando al weekend, dovresti prenderti la domenica di riposo.
0: Diceva che grazie a Dio è venerdì, ci possiamo riposare tra una cosa.
3: Comunque io propongo nel prossimo appuntamento dividiamo le sezioni. Prima parte Selvaggio, seconda parte Luca.
0: No, vai. Facciamo una cosa, facciamo come tu sai, no, che un vecchio i famosi Pooh avevano un contratto tra di loro che l'hanno tenuto per anni, non so se ce l'hanno ancora, perché
2: fagli cantare una canzone dei Pooh.
0: No, assolutamente, però devi sapere che i Pooh avevano un contratto dove qualsiasi intervista o situazione pubblica loro dovessero comparire, dovevano per contratto parlare uno per volta e 30 secondi per ognuno.
1: Tipo qui qua, capito?
0: Quindi possiamo fare così almeno tutto è eco, eccetera.
3: Puoi rimuovere questo vomito dalla mia inquadratura?
0: Io? Sì. Ecco, adesso stanno litigando in diretta, ma è una cosa normale, perché insomma Sandra e Raimondo.
3: Io también quiero saludar todos los amigos españoles y canarios que hay.
2: Fa il figo.
3: Que quizá sí, están escuchando y dicen, pero qué dicen los amigos italianos de toda Canarias, que no se entiende nada. No se preocupen, o sea, no te preocupes, porque aquí siempre hay pelea entre la pareja. Siempre, vale. Como siempre.
2: Ma questo è del mestiere?
0: Sì.
2: Non lo so,
0: Vedremo. Vedremo, prima o poi tanto abbiamo un progettino di fare una cosa. Non spoileriamo, abbiamo già spoilerato troppo. Quindi grazie per la cioccolatina, tu mi vuoi tutta ciccia e brufoli come vuoi, così. E così quindi l'appuntamento, cos'è quella mano alzata?
3: Io alzo la mano perché così almeno non rischio di intervenire, però volevo dire giustamente per il prossimo 26 che se c'è qualche imprenditore che ancora non conosce la nostra associazione, che si chiama esattamente con queste parole Italia Business Canarias, non ci sono altri altri nomi fraintendibili, Italia Business Canarias è un'associazione aperta a tutti gli imprenditori, quindi se c'è qualche imprenditore in linea che vuole partecipare, presto avremo una situazione anche su Gran Canaria, mm-hmm, già che è la nostra base ormai, nostra e vostra,
0: certo,
3: e c'è qualcuno che è interessato a saperne di più, può andare a visitare la pagina Italia Business Canarias oppure anche chiedere a noi direttamente di Toda Canarias, che sicuramente nelle prossime settimane ci occuperemo anche della situazione.
0: Bene, Luca Selvaggia, grazie per essere stati naturalmente con noi, anche Barbara da Forteventura vi dà un caloroso abbraccio.
1: Ciao,
0: e Barbie, saluto.
1: Assolutamente. Ciao bei bimbi, alla prossima. Vi affido Roby sabato per il prossimo venerdì,
0: esatto,
1: okay? Trattatemelo bene.
3: Sì, allora, capito? Prossimo venerdì ti mando solo Selvaggia, sei contenta?
1: Okay. Va bene.
3: io sto fuori.
2: Anche... Ma non c'è Barbara, l'ho appena detto.
0: No, c'è Barbara.
2: Fisicamente.
0: Ah, fisicamente c'è, ma lei sta a Forteventura.
2: Appunto,
0: lei è tranquilla. Non, lei è sempre lì, tranquilla. Alla fine è l'unica che sopravvive.
2: Ma non viene fisicamente.
3: Ma infatti, facciamo una cosa: mandiamo Selvaggia nello schermo di Barbara venerdì prossimo.
0: Sì, ok, d'accordo.
2: Per quello che ho detto che non viene, perché non siamo insieme. Cioè
0: ragazzi, per cortesia.
3: Tutto posto.
1: Si è fatta una certa.
0: Esatto, si è fatta una certa. C'è la pubblicità.
2: Ciao,
0: con
2: ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Buon weekend. Radio Calima.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: El 13 de julio, la emoción cobra vida. De la mano de Annalisa Brillante y Marco Puma, llega Vivo por la Música, el evento musical del año. Una noche especial de gran música en vivo para cantar y soñar con toda la familia. En el escenario, un elenco único. 7 músicos en directo, 6 cantantes, 6 bailarines y un presentador. La fecha, lunes 13 de julio, de 20 a 22 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas, en San Fernando. Las plazas son limitadas. Reserva ya tu entrada en tureservaonline.es. Vivo por la Música, un viaje extraordinario al corazón de la gran música.
4: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido.
6: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
7: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, così parla Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Le parole del presidente americano arrivano dopo il vertice di Evian in seguito alle frizioni dei mesi scorsi. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, poi ha aggiunto Trump. L'obiettivo dei leader europei non è negoziare con la Russia, ma puntellare il regime di Zelensky e mantenerlo come piattaforma di lancio per continuare la sfida contro la Russia. L'ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. I leader europei, ha aggiunto Lavrov, vogliono prevenire il collasso delle forze armate ucraine sul campo di battaglia. Calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex giocatore Igor Protti. Bandiera del Livorno, lottava da tempo contro un tumore al colon. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa al Bari nel 96. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Picchi di Livorno. Sono 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. MotoGP, Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle libere 1 a Brno, dietro di lui Fabio Quartararo e Raul Fernandez, sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio. Bezzecchi chiude sedicesimo, nel pomeriggio si torna in pista alle 15 per le pre-qualifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: preparata.
1: No, no, allora,
0: attenzione che 3, 2, 1, via, ci siamo. Ecco. Allora, attenzione perché adesso mi aspetta che mi sono chiuso la pagina. No, non è possibile, non mi dire.
1: Cosa è successo? Cosa hai combinato?
0: Cosa ho combinato? Vediamo un po' se, se si riprende, perché nel casino ho chiuso la pagina di Facebook. E quindi c'era tutto pronto per l'evento in diretta e quindi non siamo in diretta su Facebook. Vabbè, pazienza, ho perso la possibilità da questo punto di vista.
1: Lo sapevo, allora, non ci tieni, è un boicottante.
0: No, sono io che con il mouse ho chiuso tutto quanto mentre stavamo per andare in onda. Per fare ordine, sai quando tu vuoi ordinare qualche cosa, no? E praticamente di colpo sbagli. E vabbè,
1: vedi, fai come me, tieni aperto 122 tab così almeno non sbagli.
0: Aspetta un po', forse mi sbaglio io. No, niente, avevo proprio sbagliato. Ok, scusate questa parentesi. Siamo all'appuntamento della nostra agenda del fin de semana. Naturalmente tutto ciò che si può fare di bello alle Canarie. Da quale isola partiamo?
1: Cominciamo da Tenerife, che Tenerife è nel pieno del mese del Pride. Sappiamo che giugno è assolutamente il mese dell'orgoglio Pride, e quindi LGBTQIA ovviamente con tutte le manifestazioni in merito. E ci sono già questa settimana, in attesa del 28 di giugno, insomma tutta una serie di manifestazioni e di eventi che appunto rivendicano l'orgoglio e raccontano quanto soprattutto oggi più che mai sia importante portare avanti le battaglie per la parità dei diritti e dei doveri anche. Allora, intanto in vari spazi di Tenerife per tutto il mese ci sono tutta una serie di eventi appunto a tema LGBTQIA che potete trovare in qualunque angolo di Tenerife, con una programmazione molto molto densa. Io adesso mi concentro su alcuni. Intanto comincia con La Laguna Orgogliosa, è un festival appunto di eventi a tema LGBTQIA, congressi, dibattiti, attività, tagliere, compagnia cantante. Sai che il mio compagnia cantante è sempre
0: quello,
1: il nostro...
0: è un marchio di fabbrica, no?
1: È un marchio di fabbrica, esatto. Invece vi segnalo la manifestazione Buena Vista 2006 a Buena Vista del Norte, una manifestazione legata a prodotti tipici, artigianato, mercatini eccetera. E c'è un circo interessante che si chiama il Circo della Meraviglia al centro commerciale di Midiano, sempre a Tenerife. I Cod de los Vinos invece questo fine settimana ricordano la quinta edizione, cioè si celebra la quinta edizione dei premi della Mujeres che hanno fatto la storia, quindi si segnalano personalità femminili che in qualche modo hanno segnato la storia di Tenerife, a cui vengono riconosciuti una serie di premi. Dopodiché ci spostiamo a Santa Cruz de Tenerife, sì, dove c'è una festa che si chiama Bienvenido al Verano, con musica dal vivo, concerti eccetera eccetera, nella esplanada della Rambla. Bisogna assolutamente presentarsi vestiti di bianco per celebrare l'inizio dell'estate, che ricordiamolo comincia appunto il 21 giugno. Siamo nel pieno dei festeggiamenti di San Juan, poi il 23 faremo un attimo un punto della situazione, anzi magari lo facciamo anche lunedì il 22, così abbiamo più tempo per prepararci di quelle che saranno un po' le ujeras, i fuochi insomma più belli della notte di San Juan. Comunque, al di là della notte, sappiamo che alle Canarie una notte non ci basta, ci servono almeno un paio di settimane per festeggiare, e quindi vi segnalo Saborea San Juan la festa di San Juan a San Juan de la Rambla e a San Miguel de Abona come luoghi centrali in qualche modo per iniziare ad avvicinarsi a quelli che sono i festeggiamenti per la festa di San Juan, che ricordiamolo il 24, ma si celebrerà la notte tra il 23 e il 24. Ci spostiamo nell'Isola Rotonda, andiamo a Gran Canaria, in diversi spazi di Las Palmas di Gran Canaria, anche questa cominciano tutta una serie di concerti legati a San Juan, già questo fine settimana. Ci sono appunto festival di musica, esibizione simultanea di scacchi in Piazza Sant'Anna, concerti per le famiglie, spettacoli per i bambini, insomma di tutto e di più. Galdar, anche Galdar si prepara per il mese dell'orgoglio, quindi Galdar Orgoglio 2026, sì, in diversi spazi da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Partiamo stasera con il Glitter Party, Gran Galà delle Drag Queen, domani sabato corsa sui tacchi alti in Piazza Santiago, questo mi fa sempre morire a ridere, sono fantastiche, grande festa con DJ set, e domenica alle 14 14 il Galdar Pride Day alla Quinta con concerti e tutto quello.
0: Non so se te l'ho mai detto, no? Però c'è, cioè, in Italia, mi ricordo anni fa, quando oltre alla gara dei tacchi, che è una cosa abbastanza comune, c'è anche il lancio e la gara di lancio della borsetta. Che
1: Dio mio! E la corsa, la battaglia ai graffi, sai, tipo invece, sì, che il pugilato.
0: Io ti graffio.
1: Io ti graffio tutta. Pazza. Pazza. Festeggiamenti di San Juan a Telde. Telde, festa, grande festa, eccetera, eccetera. Sabato 20 c'è la grande offerta di pellegrinaggio al patrono, che appunto è San Giovanni Battista. Ci spostiamo ad Arucas, anche qui Festival di San Juan ad Arucas. Tutto serie a chilometro zero, prodotti artigianali sabato. Domenica Park and Floor, laboratori per bambini, fiera del bestiame, insomma tutto l'annesso e connesso a quello che è le classiche feste di paese. Per chi avesse una coppia, avesse voglia di spendere qualche minuto per una notte romantica, può andare a Tejida. Sabato 20 c'è lo spettacolo latino con musica serata di astronomia, quindi guardare, si guarda il cielo con mano nella mano con la propria pareca e si festeggerà il bacio più bello del mondo. Non so come lo eleggeranno, però è una cosa molto carina. Almeno c'è ancora qualcuno.
0: C'è la giuria che bacia tutti praticamente.
1: Esatto. Poi Feira Comercial La Atalaya, terza edizione, artigianato, moda, gastronomia in Mucho Mas, il 20 e il 21 giugno dalle 11 alle 19 con gruppi musicali. Festival del Castello Vivente a Castillo del Romeral, Castillo en Vivo, quindi si inizia oggi con la pulizia della costa alle 16, sabato tornei di calcio e basket. E poi questa cosa troppo carina, dov'è che era questo qua?

0: svolgerà nell'annesso allo stadio, diciamo allo stadio piccolo di Coralejo, ecco, per chi vive a Coralejo, appunto, questo festival di musica techno che va avanti tutta la notte, quello che per me è il corrispettivo dell'inferno, praticamente, se devo pensare alla pena è questa, però insomma, invece c'è tanta gente che lo ama. Inizia a Puerto de Rosario la 24esima mostra del cinema LGBTQIA, che andrà avanti tutta la prossima settimana, e poi vi segnalo un evento fondamentale a Coralejo, all'auditorium di Coralejo, uno spettacolo di danze orientali, di danza del ventre, di danza indiana, di tutto quello che riguarda appunto le discipline legate alla femminilità. Si chiama El Soplo della Diosa Madre, sarà questa sera dalle 20 alle 21:30 e ballerò anch'io, sappiate.
1: Fai la danza della panza anche tu?
0: Faccio la danza della panza, è uno spettacolo davvero molto bello, vi consiglio di venirlo a vedere, a parte che ci sono delle ballerine bravissime, davvero è un momento molto bello, si celebra la femminilità e in qualche modo il diritto a ritrovare la propria femminilità e il proprio rapporto con la terra e con gli elementi. È davvero venuto molto bene, io sono emozionatissima, non ho chiuso occhio, speriamo di non fare troppe stupidate. Chiudiamo con Lanzarote, dove alla Casa della Cultura di Agustin il 20 giugno alle 11:30 c'è un concerto acustico di musica canaria e sudamericana. Sabato 20 la musica di Tu Vida, ore 19 a Teghise. Oggi invece a Playa Honda c'è tutto un evento legato alla gioventù, lo Urban Dance al Parco Urbano di Playa Honda. Molto carino, con tanti ragazzi che ballano appunto urban, breakdance eccetera. Ad Aria, 22esimo festival folclorico di Malpaís, della Corona, e poi invece il 21, questo mi ha fatto morire, a Las Breñas c'è la festa in onore de San Luis Gonzala, dove domenica all'ora di pranzo più o meno c'è anche la partitella di calcio Scapoli contro Ammogliati.
1: Scapoli contro Ammogliati, che durante i mondiali mi sembra perfetta come esatto. Cosa fantastica. Bene. Insomma, queste sono tutte le idee che Radio Calima vi propone per il fin de semana qui alle Canarie, ovviamente come ogni venerdì alle 12:35. Noi andiamo in pubblicità e poi torniamo con la musica e l'ultima fetta della trasmissione di oggi.
2: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Maitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés, con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
6: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
7: Fácil, Giuseppe Cafés.
6: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
7: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta

0: che vedo Elvis Crespo, grande successo. Devo dire che questo è un vero pezzo dell'estate, eh? Senti il finale, eh? Da morire.
1: Te lo è la graziosa. E la graziosa, la vita è ma sabrosa.
2: Che meraviglia.
0: Alla graziosa, guarda, la vita è ma sabrosa.
2: Io adesso ero in cuffia, no? E ho fatto soltanto ya. E c'era qua mia figlia e fa: state trasmettendo la graziosa.
0: Vedi.
2: Mia figlia di 9 anni, la adorano. Che tra l'altro salutiamo tutti i bambini delle Isole Canarie che oggi hanno finito le scuole e che sono cominciate ufficialmente le vacanze. Quindi buone vacanze a tutti gli studenti canari e buona fortuna a tutti i genitori.
0: Bene.
2: Chiudiamo,
0: allora, è venerdì.
2: Chiudiamo con la notizia.
0: Che sarebbe?
2: Potevo esimermi dal parlare del grande evento del prossimo luglio, del giubileo di Vasco. Non posso, non
0: Vasco
2: esimermi. Ascolta, qua sappiamo che ci sono tantissimi vaschisti che ci ascoltano anche dalle Canarie e oltre quelli dall'Italia. Quindi cosa succede? Che Vasco l'anno prossimo compie 50 anni di carriera. Qua ha iniziato questo tour con Non sono mica gli americani, non siamo mica gli americani che sparano sugli indiani, questa canzone che non faceva da non so quanto tempo e che è diventata l'inno del tour del 2026. E nel 2027 aveva promesso un grande evento multitudinario riunendo 500.000 persone. Però dato che Vasco ha un cuore grande come una casa, cosa ha detto? È inutile che metto 500.000 cristiani insieme, che l'ultimo mi vede praticamente dal paese a fianco. Sai cosa? Dato che io voglio bene al mio popolo di Vasco, invece che fare un unico evento faccio 10 concerti
0: all'Olimpico, che è che è enorme.
2: Esatto, 10 concerti all'Olimpico che cominciano da domenica 6, 7, poi giovedì 10, venerdì 11, martedì 15, mercoledì 16, sabato 19, domenica 20, giovedì 24 e venerdì 25. Stiamo parlando di giugno 2027.
0: Ecco, volevo appunto dire, è il 2027 qua stiamo parlando, non del 2026. Non è che adesso tutti quanti di corsa, oddio c'è Vasco.
2: No, no, e invece sì di corsa, ragazzi, adesso vi spiego perché. Residency show per i 50 anni di attività di Vasco saranno la capitale, tra l'altro ci saranno tantissime altre mostre, eventi, cose connessi appunto al nostro Vasco nazionale. E la cosa fondamentale, perché questo poi diventa tutto che si guarda, le date ragazzi. Allora, disponibili i biglietti per il fan club dalle ore 12, quindi 11 ore Canarie, il 6 luglio. Per chi invece, i normali cristiani, i biglietti a partire dalle 12 dell'8 luglio e vendita generale dalle 12 del 10 luglio. Allora, io qua lo dico e chiedo, e che sono le 11 Canarie, io qua lo dico e lo chiedo pubblicamente davanti ai nostri 250.000 oyentes, chiedo il permesso al mio direttore di collegarmi più tardi quel giorno per potermi prendere il biglietto di Vasco, perché sono quei 10 minuti che saranno l'assalto di tutti i fan. E scommetto che devo riuscire quest'anno, Roby, ce la devo fare, a prendere quei biglietti.
0: È incredibile, ormai queste corse per alcuni personaggi diventano veramente, ma come che vedo che ha fatto i 60.000 in 10 minuti, neanche
2: in 10 minuti. Quindi io sono già qua, ho organizzato una tassa, cioè ho chiesto a ChatGPT consiglio su come organizzarmi, sono preparatissima, quindi.
0: va bene, sei autorizzata assolutamente.
2: Grazie.
0: Allora, chiudiamo la trasmissione di oggi, di questo venerdì 19 giugno, quindi con Vasco, dai, gli spari sopra, celebrate, yeah! Per dare un po' di energia finale in questo venerdì. Noi ci ritroviamo puntuali come sempre lunedì alle ore 11 con Kalima De Magnana. Da Roberto e Barbara, un buon weekend,
2: vogliateci
0: buon fine
2: bene
0: settimana

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Son las 13:32 minutos. Radio Calibre.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti a Lucerna tra Teheran e Washington. Si alza il livello dello scontro tra Russia ed Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv, danneggiando decine di abitazioni. Almeno 11 morti ucraini nelle ultime 24 ore. La cronaca: sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. MotoGP a Brno si inizia a fare sul serio dalle 15 le prequalifiche che assegneranno i primi 10 passi per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia. Accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro. Classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
1: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Kalima Rewind.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare il viaggio di questo venerdì. It's Friday, bella questa giornata, mi piace tanto, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo. Il venerdì è la mia giornata preferita, poi con queste belle giornate un po' più lunghe, con il sole siamo tutti più felici. Allora, se vi dovesse capitare di trovare un portafoglio per terra, cosa fareste? È una domanda che ci siamo fatti un po' tutti, no? Una volta nella vita, ma c'è chi ha deciso di trasformarla in un esperimento. Com'è andato? Lo vediamo tra poco.

so se capita anche a voi, ma io ogni tanto penso che il mondo che viviamo oggi è diventato un po' più diffidente, più individualista, meno disposto a dare una mano agli altri, no? È una mia supposizione, quello che vedo io ovviamente con i miei occhi. C'è un content creator che secondo me la pensa al mio stesso modo e ha deciso di fare una prova molto semplice: lasciare un portafoglio in diversi punti della città per osservare cosa sarebbe successo, no? Niente soldi veri all'interno ovviamente, ma documenti fittizi e un numero da chiamare. Il risultato ha sorpreso sia il content creator che moltissime persone che poi hanno visto questi contenuti. La maggior parte di chi lo trovava cercava immediatamente di restituirlo. C'era chi correva dietro alla persona pensando che fosse appena caduto, chi entrava nei negozi vicino per chiedere informazioni, chi addirittura aspettava sul posto per qualche minuto sperando che il proprietario magari tornasse indietro capendo di aver perso il portafoglio. I video sono diventati virali perché andava contro la narrazione, no, che sentiamo spesso, quella secondo cui nessuno si interessa più a nessuno, anche quello che ho pensato io, no? A volte basta guardare meglio per accorgersi che i gesti normali esistono ancora, solo che fanno meno rumore delle brutte notizie, quelle invece prendono tutti.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Prontissimi anche per questo bel venerdì ad ascoltare un po' di musica non stop. Ci sono tre successi senza interruzioni. C'è lo Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, le parole della 5 Stelle Conte. Consiglio europeo a Bruxelles, nel testo finale è rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. I 27 all'unanimità hanno dato il via libera al rinnovo annuale delle sanzioni settoriali alla Russia. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 nel Barese. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti sotto gli occhi della madre all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni sotto effetto di alcol e droga, poi arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe improvvisamente preso per il collo i 2 bimbi, uno dei 2 è riuscito a scappare mentre il piccolo di 3 anni è stato salvato da un passante. Siamo allo sport e il calcio. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Dalla mezzanotte in campo Scozia-Marocco, alle 2:30 italiane a Filadelfia, la Seleção di Ancelotti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto contro il Marocco. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ci sono gli amici di The Meg che ogni giorno prendono l'autobus. Ci sono varie fermate, no, dell'autobus in tutte le città, anonime se vogliamo, che nessuno nota. Poi invece ce n'è una che è diventata famosa in tutto il mondo grazie ad una persona che ha deciso di alleggerire il tempo perso aspettando appunto un pullman.
1: Radio Calima.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è. Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano. Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero. 639-530-250. 639-530-250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici.

0: ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica del Rosario Martinez sui social.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Cari amici di The Mag, parliamo delle fermate dell'autobus, che sono probabilmente uno dei luoghi più anonimi, no? Che esistano sulla faccia della terra. Tu ci arrivi, aspetti qualche minuto e poi prendi il pullman e te ne vai. In una città però qualcuno ha avuto un'idea geniale, ha iniziato a decorare una fermata con dei piccoli oggetti fatti a mano, tipo miniature, pupazzi, scenografie che cambiavano ogni settimana. All'inizio se ne accorgevano soltanto gli abitanti di quel quartiere lì, poi qualcuno invece ha pubblicato le foto online e nel giro di pochi mesi quella fermata è diventata una meta per anche i turisti, ma anche i curiosi, no? Per andare a fotografarla. Anche io sono nella fermata più importante del mondo. La gente andava lì apposta per vedere quale fosse il nuovo allestimento, ed è una storia bellissima perché dimostra che spesso non servono grandi opere o grandi investimenti, no? Per rendere speciale un posto. A volte basta una persona con un briciolo di fantasia, anche la pazienza di fare tutto questo, la voglia di regalare un sorriso a degli sconosciuti, e migliora un piccolo luogo che magari poteva essere

Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1998!

Ormai online possiamo trovare veramente di tutto, cari amici di The Mag. Abbiamo parlato spesso all'interno dei nostri programmi di recensioni. È un argomento che a me piace perché ne trovo sempre diverse e sempre affascinanti. C'è qualcuno che ha deciso di recensire un temporale.

0: pausa. The Meg Special 3.
1: Siamo abituati, popolo di The Meg, alle recensioni dei ristoranti, degli hotel, anche dei film, content creator, no? Che parlano di film, danno il proprio giudizio, danno dei voti. Qualche settimana fa però è diventato virale una recensione molto particolare. Un ragazzo ha deciso di recensire un temporale, esattamente come se fosse un locale. 5 stelle per gli effetti speciali, 3 stelle per la puntualità, una stella per avergli rovinato il bucato. La cosa divertente è che migliaia di persone hanno iniziato a fare la stessa cosa, quindi hanno lasciato una recensione per il tramonto nel loro luogo, dove si trovavano in quel momento lì, una giornata ventosa, le luci, persino gli arcobaleni, no? È iniziata un trend nuovo di recensire il meteo. È una cosa leggera, ma racconta qualcosa di interessante. Siamo talmente abituati, no, a valutare tutto che ormai lo facciamo anche con la natura, e il risultato, almeno in questo caso, è stato sorprendentemente divertente.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Rinviati a tempo indeterminato invece colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ne ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo per il duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio 2024. Confermata dunque la sentenza di primo grado. Ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste le condanne chieste dalla pubblica accusa in corte d'assise ad Alessandria ai tre ex brigatisti rossi processati per la sparatoria del 5 giugno 1975 a Cascina Spiotta. MotoGP ad Ayogura, il miglior tempo nelle prequalifiche di Brno con il nuovo record della pista 1:51.735. Poi gli italiani Bezzecchi secondo, Diggia terzo e Bagnaia quarto. Gli altri piloti in Q2 sono nell'ordine Marc Marquez, Acosta, Mir Moreira, Aldeguer e Raul Fernandez. Jorge Martin undicesimo è il primo degli esclusi e partirà dal Q1. Ed è tutto, a più tardi.

0: sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Da oggi entra ufficialmente in vigore il divieto assoluto di fumare in tutta l'estensione del Parco Nazionale del Teide, a Tenerife, una misura drastica approvata dal Cabildo per proteggere l'ambiente dopo 3 incendi causati dall'abbandono di mozziconi di sigaretta. Nel frattempo, sul fronte giudiziario regionale, il Tribunale Superiore di Giustizia delle Canarie ha emesso una condanna storica, stabilendo che un'azienda dovrà risarcire sia una dipendente che il suo neonato per averle negato il diritto al congedo parentale, configurando un grave caso di discriminazione di genere. Spostandoci a Gran Canaria, è stata presentata ufficialmente la nuova edizione della Gran Canaria Swim Week 2026, che inizierà mercoledì prossimo presso il Percel Beach Club, portando sulla passerella modelli di fama internazionale per l'evento di moda mare più importante dell'arcipelago. Paura, ma a lieto fine a Lanzarote, dove i servizi di emergenza stradale hanno salvato la vita a un uomo di 63 anni trovato privo di sensi sulla Avenida del Mar, nel comune di Teghise, riuscendo a stabilizzarlo prima del trasferimento d'urgenza in ospedale. Le previsioni del tempo dell'Agenzia Statale di Meteorologia confermano che le isole resteranno totalmente al margine dell'ondata di caldo torrido che sta colpendo la penisola, mantenendo cieli nuvolosi soprattutto nel nord delle isole montuose. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
4: I have got

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in mare in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha detto che l'Unione europea deve prepararsi per quando potranno iniziare i negoziati di pace tra Ucraina e Russia. Intanto è stato approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Esami di maturità. Dopo la prima prova di italiano, oggi le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano di Quintiliano, mentre allo scientifico uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino ad un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco cover the spot. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Jody Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. In chiusura, l'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard e McDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con una perdita che supera il 75% dell'intero gruppo. Ed è tutto, a più tardi.

0: pizza de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
3: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
2: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: 56 04 18.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.

0: En Canarias.
1: Es la hora 17, 30 minutos.
2: Son las 17 y 30 minutos. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Un nuovo raid israeliano ha colpito il sud del Libano dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, riferisce l'Agenzia Nazionale di Informazione Libanese. L'agenzia di Beirut ha inoltre segnalato il sorvolo di droni sopra alcuni villaggi vicino a Tiro, mentre un corrispondente della France Press ha affermato di aver sentito continui colpi di artiglieria a Nabatieh. Conflitto russo-ucraino. Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. Scintille tra la premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibito. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. MotoGP a Brno, Ayogura firma il miglior tempo nelle prequalifiche realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Da oggi entra ufficialmente in vigore il divieto assoluto di fumare in tutta l'estensione del Parco Nazionale del Teide, a Tenerife, una misura drastica approvata dal Cabildo per proteggere l'ambiente dopo 3 incendi causati dall'abbandono di mozziconi di sigaretta. Nel frattempo, sul fronte giudiziario regionale, il Tribunale Superiore di Giustizia delle Canarie ha emesso una condanna storica, stabilendo che un'azienda dovrà risarcire sia una dipendente che il suo neonato per averle negato il diritto al congedo parentale, configurando un grave caso di discriminazione di genere. Spostandoci a Gran Canaria, è stata presentata ufficialmente la nuova edizione della Gran Canaria Swim Week 2026, che inizierà mercoledì prossimo presso il Percel Beach Club, portando sulla passerella modelli di fama internazionale per l'evento di moda mare più importante dell'arcipelago. Paura, ma a lieto fine a Lanzarote, dove i servizi di emergenza stradale hanno salvato la vita a un uomo di 63 anni trovato privo di sensi sulla Avenida del Mar, nel comune di Teghise, riuscendo a stabilizzarlo prima del trasferimento d'urgenza in ospedale. Le previsioni del tempo dell'Agenzia Statale di Meteorologia confermano che le isole resteranno totalmente al margine dell'ondata di caldo torrido che sta colpendo la penisola, mantenendo cieli nuvolosi soprattutto nel nord delle isole montuose. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano nonostante Israele ed Hezbollah abbiano concordato un cessate il fuoco nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua. Le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Scintille intanto tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo rapidamente, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante gli sforzi intensificati per contrastare il virus. Per l'OMS è una corsa contro il tempo. Rischia la paralisi il turista tedesco trentenne che annardò in Puglia nella frazione di Santa Maria al Bagno, si è tuffato in mare in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. In chiusura il ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026. L'azzurro Lorenzo Finn domina la sesta tappa con l'arrivo in vetta alla Monte Livata e si prende anche la maglia rosa. Al Giro di Svizzera invece Jonathan Narváez a conquistare la tappa a Bad Ragaz. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jed Garvey y la mecánica Vaitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés. Con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Calima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1976!

0: 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Cultural de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
1: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy

0: Bentrovati, buon venerdì 19 giugno con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más su radio en Canarias.
3: 629-553. Contesta Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta.
2: Rebobinas el tiempo.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Vaitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés. Con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
6: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.

0: Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30.
2: Solo le 21:30.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: En Radio Kalima suena Karol G y Manu Chao viajando por el mundo.
3: Salida del vuelo con destino

soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi.

Livello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pizza de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.